0: passato mio e abbattito si caffè. Sì, adesso c'è terra.
1: Non mi piace chiesa.
0: Non mi piace chiesa. Domani faccio sicuramente mai ai miei lavori.
1: Domani?
0: Voi volete il nostro facciolino?
1: Non come mi
0: perdono.